Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webgwerdi ecovut.gr.